0: Santo cielo, Signore!
1: Sì, in questa notte!
2: Quando adorna Ginevra, si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei e più.
0: E poi,
2: nelle sue

porto viso la corte e Cristo al mar vicino quasi un baleno l'atto gettò.

espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sostener.

0: l'attendo.
1: S'altri non v'è, io l'onor mio difendo.
0: Fermo, signor, non manca difesa.